Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Cortando, doutor, né?

contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento,

0: Manolo, Manolo,
1: Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Man